0: 4 de la tarde, 28 minutos.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.